0: 滚
1: 快滚快些
2: 快
3: 滚
2: 快
3: 滚
2: 快
3: 滚
2: 快滚
3: 快滚快滚
2: 快滚快滚快滚
4: 快滚快滚快滚快滚快滚快滚快滚快滚快滚快滚快滚快滚
5: 快滚快滚快滚
6: 快滚快
5: 滚快滚
6: 快滚快滚
5: 快滚快滚
6: 快滚
5: 快滚快滚
6: 快滚
5: 快滚快滚
6: 快滚快滚快滚快滚快滚快滚快滚快滚快滚快滚快滚快滚快